0: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Caballero, cerca uova?
2: Ma che uova? Carmencita non si trova.
3: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
6: 7080.
5: Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ho detto che me lo devi chiedere gentilmente.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore the top alla carte.
3: L'appuntamento è sempre quello di Weeks Compilation, 20 agosto 1983. Anche oggi i 10 over the top alla carte di 7080.it sono pronti per partire. E allora cominciamo con la nostra classifica. Numero 10 per I'm Still Standing di Elton John. Al nono posto Taco, Pudding on the Ritz. La numero 8 di oggi è per Michael Sembello. Apriamo con lui, Maniac.

0: di Michael Sembello, l'ottava posizione di oggi, 20 agosto 1983, nella nostra Weeks Compilation. Numero 7 per Stevie Nicks, la cantante dei Fleetwood Mac, qui in veste solista con Stand Back. Davanti a lei, sesto posto, Club Tropicana. Su 7080.it andiamo ad ascoltare gli Wham.
1: Un successo via l'altro.

Club Tropicana sesti oggi 20 agosto 1983 all'interno della nostra classifica. Classifica che vede al numero 5 i Men at Work, che andiamo ad ascoltare con It's

0: It's a Mistake in Man at Work, quinti oggi, 20 agosto 1983. Davanti a loro, al numero 4, i Freeze con I Owe You. Numero 3 per Give It Up, la Casey and the Sunshine Band. Il secondo posto di oggi è per Paul Young. Questa è Wherever I Lay My Hat, That's My Home.
1: The week's

Wherever I Lay My Head, That's My Home. Questo era Paul Young sulle frequenze di 7080.it al numero 2 della Wix Compilation del 20 agosto 1983. E dopo questa canzone non ci resta che svelare la cima della nostra classifica, ma prima rivediamo insieme tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Elton John, I'm Still Standing, numero 10. Nono posto per Taco, Pudding on the Ritz. Michael Sembello, ottavo con Maniac. Stand Back, Stevie Nicks, è al numero 7. Sesto posto per gli Wham, li abbiamo ascoltati con Club Tropicana. It's a Mistake, i Men at Work, sono quinti. Freeze, quarti con IOU. Give It Up, Casey and the Sunshine Band, numero 3. Secondo posto per Paul Young, lo abbiamo appena ascoltato con Wherever I Lay My Head, That's My Home. E al numero 1 oggi, 20 agosto 1983, in questa puntata di Wix Compilation, abbiamo gli Eurythmics, che ascoltiamo con Sweet Dreams.

0: Sweet Dreams, questi sono gli Eurythmics, il numero 1 oggi 20 agosto 1983. Questa è la canzone che chiude l'appuntamento odierno coi 10 over the top alla carte. Torniamo domani su 7080.it con un altro appuntamento di Wix Compilation.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
4: Dai dondoloni di Camaggiore, World Change degli Scorpions.
5: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù tutta quella roba qui? Avanti, me lo dica chi è.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Nel momento in cui ci si chiede il significato ed il valore della vita, si è malati.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma che lavoro facevi te prima che ti mandavano via di lì?
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: 80.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 2:59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mi ha detto il nome di un uccello, qui lei è andata a cercare un uccello che è un po' complicato, eh? Con tanti uccelli in circolazione, mi va a dire che cosa? Piccione, vede?
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andate. E tornate vincitori, giù.
1: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Hey Boomer!
1: Tu sei d'accordo, Kid?
2: Ci puoi giurare?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Sai chi mi ha parlato tanto di te? Nessuno.
4: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
5: Queste 10 canzoni scelte tra gli anni 70 e 80 oggi arrivano dalla provincia di Milano, esattamente da Nerviano, dove c'è Bruno. Ha compilato questa sua classifica. In decima posizione Gianni Bella con Dolce Uragano. Al numero 9 Lucio Dalla, Cosa Sarà?
6: Cosa sarà?

0: Dalla 9 saltiamo alla 8 Umberto Balsamo Il Giorno, al numero 7 Mattia Bazar con Italian Sinfonia, Pino Daniele con Yes o Pazzo è al numero 6.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

Stiamo ascoltando le 10 canzoni preferite di Bruno Di Nerviano. Al numero 6 ha messo questa canzone di Pino Daniele, Io so pazzo. Al numero 5 Le Orme, Fine di un viaggio. Alberto Camerini con Sintonizzati con me, al numero 4. Al numero 3 c'è Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me.

posti in tutte le classifiche per questa canzone del 79 di Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me. Oggi al numero 3 in questa classifica è quella di Bruno Di Nerviano. Al numero 2 Vasco Rossi,

0: Esce il 19 marzo dell'87, C'è chi dice no di Vasco Rossi. Oggi al numero 2, ecco anche la numero 1 di Bruno.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

0: Queste le 10 scelte musicali di Bruno Di Nerviano. Numero 1 Riccardo Cocciante, Tu sei il mio amico carissimo. E con questo è tutto, vi aspetto con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it

0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
1: Ma dov'è finito il gelato?
2: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
1: Come sarebbe a dire?
2: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
4: Ciao, sono Nadia, vi ascolto da Carugate e vorrei che metteste la canzone Africa dei Toto. Il mio ricordo su questa canzone è quando ascoltavo la canzone in macchina con mia mamma quando ero piccola.
0: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
5: Anche no, dai!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Se lo dici tu.
0: 7080.it presenta...

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Dia molta attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Di che si tratta?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Andata!
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Nuovo appuntamento con Top of the Pops e la classifica dei 5 brani più ascoltati trasmessi dalle radio in questo mese del 1972. I 5 super pezzi sono Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Looking Glass, Brandy, Chicago, Saturday in the Park, Alice Cooper, School's Out, OJ's, Back Suburbs. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Che pensi me?
2: Questa è 7080.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
12: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
13: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
14: info@planetmedia.it.
2: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Proprio non posso sopportarla.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E io non posso più vivere così.
0: 7080.it presenta Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: Un sogno che fai da solo rimane un sogno. Un sogno fatto insieme agli altri diventa realtà.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Veramente?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Però fingete bene, lo sai.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato
1: Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it,
0: una produzione K-Vox.
2: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Hey Boomer!
1: Con me non ce la fai, non hai un bel niente, buffo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Parli in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo, sei la tua famiglia!

0: radio80.it.
1: Sono le 5.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ozone, Turbo, fatemi sotto! Oh no, Lois, sono neri anni 90, questi non sono neri anni 80, scappa!
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma vaffanculo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ehi, ma è del mestiere, no?
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: C'è da fidarsi.
2: Guardi, l'hanno appena riaperto. Praticamente inauguriamo noi la stagione, venga.
3: No, vecchio puttaniere.
4: Antonio Franchetti.
3: Appena riaperto e tu già Zac di prima visione.
4: No.
3: Ti presento la signora Luana.
5: Casalinga inquieta del Rovigo.
4: Piacere.
3: E tu, con quale maiala ti sei presentato?
4: Forlisetta, mia cugina.
3: Ma che libidine.
4: Ma cosa hai capito? La stavo accompagnando al Santuario del Carmine, ma ci siamo smarriti.
3: Ma Santuario del Carmine in provincia di Udine, e qua siamo sul Garda.
4: Te l'avevo detto, Lisetta, che Mussolengo dovevamo girare a sinistra. Grazie, Franchetti, grazie, bravo, grazie. E ossequia alla Luana.
0: Alto gradimento.
6: Alto gradimento.

0: Fantocci!
1: Alto gradimento!
2: Esce, Fantocci?
3: Io sì. Lei invece resta qui.
0: Oh, ma ci tornerà anche lei molto presto. Perché molto presto i giudici scopriranno i suoi conti in Svizzera. I doppi fondi con la sua contabilità nera, i nastri con le sue conversazioni compromettenti.
4: Ma guardi, signor Luca Conte, che io non so niente di tutto questo, Ce lo giuro.
0: Non ancora, ma li avrà presto, li avrà.
4: Signor dottor Luca Conte, mi sembra di capire che lei sta già muovendosi per mettermelo, insomma, capito, no, dove?
0: Pupazzi?
4: Fantocci.
0: Ormai siamo nella stessa barca.
4: Quale barca?
0: Ma proprio per questo voglio darle un'opportunità. Adesso che è libero, lei potrà procurarsi senza difficoltà due valigette che ho predisposto in un luogo sicuro. Basterà che le consegni alla persona adatta e questa provvederà ad aggiustare il nostro processo, a dare un corso benevolo al nostro comune destino giudiziario.
4: Ma questa è corruzione!
0: Siamo qui per questo.
1: Alto gradimento!
5: Alto gradimento!

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento,
0: il varietà radiofonico di 7080.it,
2: una produzione K-Vox.
0: Solo il top della musica 70-80.
1: 70-80.
0: Questa

0: casa c'è sempre qualcuno che ha necessità di aiutare il fegato. I sali Andrews hanno una triplice azione: regolatrice dell'organismo, antiacida, digestiva ed un solo scopo: la salute del fegato.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
4: Ciao amici di 7080, sono Maurizio da Bollate, provincia di Milano. I miei ricordi gli anni 70-80, Bibione nel Veneto, con la musica degli anni 80 e soprattutto con i Rockets.

0: Radio70.it.
1: Hey boomer!
2: Così mi uccidi, amico.
1: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
4: 80/40. 30 minuti con

0: 8040. 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Yes.
2: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
3: Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
2: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-Box. 7080.it.
1: Sono le 6.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: I suoi amici mi hanno parlato di lei.
4: Ah sì? Che cosa hanno detto?
3: Ad essere sinceri, non è uscito un ritratto incoraggiante. Sì, lei è simpatico, molto conosciuto, però ha un brutto carattere.
4: Ho un brutto carattere? Ho un brutto carattere io?
5: Sì!
4: Bene, approfittate perché siete in tanti a parlare. Ma presi uno per uno. Ho un brutto carattere io?
5: Sì!
4: Bravo, hai del fegato.
0: Questa è 7080.it.
6: Ma dov'è finito il gelato?
7: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
6: Come sarebbe a dire?
7: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
10: lexmcl.it.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
12: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
13: 37 70 88 70 80
12: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
14: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Applausi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1981 a tutti. Al cinema sono due i campioni di incassi: il film horror thriller Shining di Stanley Kubrick e il bisbetico domato, film di Castellano e Pipolo con l'incontenibile Adriano Celentano.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Rotocalchi scatenati ad inizio anno. Il 25 febbraio, infatti, Carlo, principe di Galles, nonché erede al trono britannico, annuncia il suo fidanzamento con la 19enne Diana Spencer.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: Sanremo 1981 vede vincitrice una delle canzoni più belle, ma anche tra le più difficili al primo ascolto. Per Elisa di Alice. Pareri contrastanti da parte della stampa, c'è chi parla di vittoria di una cantante giovane che piace ai giovani e altri invece che, pur auspicando aria nuova per il festival, trattano questa nuova proposta musicale e questa vittoria con sufficienza.

0: 8080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Questo l'ho capito.
1: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Amacucci, avanti i capelli bianchi, avessi vinto una volta.
2: Ti conosci?
1: Ciao Manzarini.
2: Le posti le sceccate, vedessi fare orta a cavallo buono.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
7: Ciao, sono Demis dal Menno San Bartolomeo, richiedo il brano Dolce Acqua de Delirium, è il brano del mio primo bacio, vi ascolto durante la pausa pranzo del lavoro sul canale 93 del Digitale Terrestre.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Il saggio, proprio perché pensa di essere ciò che dice, finisce per trasformarsi in ciò che dice di essere.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1968. Poli, il cavallino detective in giro per il mondo, stupisce e commuove il pubblico della TV dei ragazzi. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it. Anni 60. Le fonovalige della Lesa fanno tendenza. Apprezzate in tutta Italia, amate anche all'estero, costituiscono un nuovo modo di ascoltare la musica. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up! Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
1: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Ma nell'estate del 1986 c'era anche lei, Spagna, energica e travolgente, regina dell'Italo Disco. Spagna fece impazzire le piste e i jukebox con questo singolo esplosivo, ritmo incalzante, voce potente e un'energia che faceva saltare anche chi era sprofondato nell'asdraio. Una vera hit dell'86.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 7 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Inglese fa parte della nostra quotidianità. Ognuno di noi ha imparato almeno un termine inglese. Io i primi problemi li avevo quando sono andato da McDonald's. Stavo dentro delle mezz'ore, la signora mi diceva: dica, un attimo, ma caspita, mi dia il tempo, no?
4: Tu te li prendi dopo da solo, perché ho già un casino io. I panini sono quelli là in cima. Mi do un cheese, chicken, burger, fish, quick! La signora mi dice: ketchup, che cazzo, sono, me ne dia due, poi vediamo.
0: Questa è 7080.it.
2: Che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che vuoi?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Porca zozza!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia è stato colpito un ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione. Nel mirino è finita una sua storica collaboratrice, Irina Mudra, che è stata licenziata dopo l'indagine. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime iraniano studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile, alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità. Ha sparato alla compagna, ferendola alla mano, ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia d'Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale per le cure del caso e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, quando è stato individuato dai carabinieri, aveva con sé la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno costretto l'Italia in una morsa, arriva al nord e in misura più limitata al centro una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto tra masse d'aria calda e fredda. Tra oggi e domani è atteso dunque un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar, testa di serie numero 12, in 2 ore e 31 minuti di gioco. Sfiderà Tommy Paul. L'americano ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo. Ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Faria. Per ora è tutto, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud da nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
4: Un poliziotto che fa delle ipotesi il suo mestiere. In che tempo pensa debba piazzare chi ha applicato l'etichetta della Cormorant sulla giacca del vecchio?
5: Nel futuro. Ma no. Andiamo, ispettore. Così entra, mi scusi, nel campo della magia.
4: Va considerato anche questo.
5: Come va considerato che domani possa esistere un tipo di stoffa come questa, che una lavorante sarta oggi non sa riconoscere, un tipo di Browning come questo che noi della polizia oggi non abbiamo mai visto.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. La tua personale macchina del tempo.
1: 1976, 20 agosto. In Australia, il programma televisivo Bandstand, che parlava dell'arrivo degli ABBA e trasmessa da Nine Network, registra il record tuttora imbattuto di ascolti, con uno share del 54%.
6: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Peschiamo tutti i giorni tra le prime 10 posizioni della classifica italiana tre canzoni e le suoniamo in jukebox. Oggi è il 20 agosto 1978, 10 minuti, una monetina a disposizione. Sono le 100 lire che fanno girare tre dischi, le inserisco subito. E siamo pronti a partire con la prima canzone. C'è Antonello

0: Col segno dei pesci è il titolo di questo album, un sacco di belle canzoni che entrano a far parte della nostra classifica. Io per voi oggi ho suonato la numero 7 dal titolo Sara. Ti avrò, Adriano Celentano, è anche la posizione numero 5.
1: 7080.it Jukebox. Inserisci la moneta ed ascolta la musica dei

C'è sempre un po' la curiosità di ascoltare, di scoprire soprattutto delle posizioni così a caso di questa classifica. Lo stiamo facendo anche oggi in Jukebox. Questa è la numero 5, Adriano Celentano con Ti Avrò, mentre ascoltiamo anche la numero 1.

0: 20 agosto 1978, siamo alla fine di Jukebox, ci ha regalato anche la prima posizione della classifica italiana Francesco De Gregori con Generale. È tutto per oggi, a domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità. In alta qualità.

0: Continuiamo, va. Fuori dal letto, fuori dal letto.
1: Nessuno è perfetto.
0: Nessuna pietà! Nessuna pietà!
2: Sì, però anche tu, Giacomino, fuori dal letto, nessuna pietà, lo sanno tutti. Che sassi.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
3: lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
6: Ciao, negli anni 70 chi non lavora non fa l'amore con la Mori e Celentano. Bellissima, bellissima, bellissima. Ciao.

0: vita90.it.
1: Per conoscere la vita si deve nascere e viverla. Per conoscere la morte, morire e ritrovarsi con la mente sveglia e la memoria accesa.

0: Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 20 agosto 1987, eccoci qui di nuovo davanti al nostro jukebox per selezionare tre canzoni con queste che sono le 100 lire.
2: E approfitto allora della tua gentilezza con queste 100 lire che hai appena inserito e scelgo la prima canzone. Oggi apriamo con gli Euro, Carrie.

0: noi l'Europe ad aprire il nostro appuntamento di Jukebox, le tre canzoni per 100 lire del 20 agosto 1987.
1: Grande ballata con gli Europe, ma io qui ho il meglio, ci sono gli U2.

0: con I Still Haven't Found What I'm Looking For nel nostro spazio jukebox, oggi particolarmente slow.
1: Oggi un po' più lenti, e allora per chiudere ci scaldiamo un po'. Balliamo coi Curiosity Kill the Cat. Questa è Misfit.

0: con Misfits a chiudere l'appuntamento con Jukebox. Prima ancora U2 con I Still Haven't Found What I'm Looking For. E abbiamo aperto con gli Europe, era Carrie.
1: Queste le tre canzoni di oggi. Noi torniamo domani con altri tre brani da ascoltare con le nostre solite 100 lire.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Aosta, 1963.

0: Hey Boomer!
1: La Madonna!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Le scaccerebbe ripetere, scusi?
0: Li leggi su 7080.it.

0: 8080.it.
1: Sono le 8.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Le formazioni sono sempre molto ridotte. Per ritardi, defezioni, proibizioni di madri, spose e medici curanti.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
0: 7080.it. Il mood. Degli anni 70 e 80.

0: Segui la pagina Facebook di 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro non l'hanno colta. Pertanto oggi annuncio l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti, ha annunciato il presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran.
2: Kiev è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco della capitale ucraina chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia colpito l'ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione. Nel mirino è finita una sua storica collaboratrice Irina Mudra, che è stata licenziata dopo l'indagine.
3: Tragedia sfiorata nel riminese. Dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto. Percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduta al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripresosi, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce.
2: Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello venuto in via di Gutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni, ancora ignota invece la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia che indagano sul caso credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile. Alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità.
3: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla Press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
2: Il tennis, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Udar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti. Sfiderà adesso Tommy Paul. L'americano ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto 2-7 il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5, 6-2.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Warren Markuson, 35 anni. Samuel Conrad, 31 anni.
5: Ehi, prepariamoci, Sam. Ci restano un paio d'ore.
4: Stanno per recarsi nello spazio. L'uomo oltrepassa i suoi limiti e allunga le sue dita esitanti verso l'ignoto. La destinazione degli astronauti è Marte e tra pochi secondi vi atterreremo insieme a loro.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
7: Disco Power, un mix di top 40 indimenticabili. Yeah!

0: www.radioticino.it.
1: Scusi, sono un microfono terrestre. Permette una domanda. Cosa festeggiate oggi?
2: Oh, festeggiamo la mietitura degli spacchetti.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Ciao, sono Alberto di Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova. Riguardo i telefilm, fra i miei preferiti erano assolutamente Hazard e i Chips, che poi, ironia della sorte, quest'ultimi hanno avuto talmente tanta influenza su di me che non ne perdevo una puntata e sono diventato, 30 anni fa sono diventato il mio lavoro.
2: In che senso?
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Le sole cose sicure in questo mondo sono le coincidenze.

8080.it ha presentato Pop Up, il meglio del pop anni 70-80. 70-80.it, il mood degli anni 70 e 80.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E nell'estate 1986 può mancare lei, ironica e ribelle, il pop internazionale che dominava le classifiche anche in Italia, un brano che portava grinta e ritmo ovunque, dal Walkman ai chioschi sulla spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 9.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Io te lo dico, mi devo trovare con una donna.
4: Ecco, è meno bella.
3: Porco cane.
4: È bella?
3: Guarda, è fatta, dunque, qui c'è tutto. No, parti dal basso, no? Dopo viene su, dopo c'è... Vabbè, dopo va su e gli si mette...
4: È alta così. Però, cos'è, il svedese?
3: È svizzera. È alta, però senza attacchi arriva qui e a me arriva qui.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
6: Hey Siri,
0: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Questa è 7080.it.

0: E la nostra musica?
1: Divertente, continua, molto divertente, mi sarà a scuola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Immediata la risposta di Teheran, secondo cui si tratta di una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Una serie di attacchi missilistici russi avvenuti nella notte ha causato la morte di almeno 8 persone nella capitale ucraina Kiev. Condomini e magazzini sono stati presi di mira nel massiccio attacco, secondo il servizio statale d'emergenza dell'Ucraina. Almeno 33 persone sono rimaste ferite. Una nuova scossa di magnitudo 5.9 è stata registrata in Indonesia, nella regione di Flores, alle 4.47 ora italiana. La scossa arriva nel paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che ha devastato la provincia di Nusa Orientale, provocando 70 vittime e centinaia di feriti. Attimi di paura al porto canale di Cattolica nel Riminese, dove un'auto con 2 persone a bordo è finita in acqua. Alla guida un 45enne albanese che si sarebbe lanciato di proposito nel canale dopo un litigio con la moglie seduta al suo fianco. Salvati dai soccorritori, l'uomo è poi fuggito tra gli scogli. Solo poche ore prima era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Calcio: l'Inter ha trovato l'intesa con Liverpool per Curtis Jones, che è atteso oggi a Milano, operazione da 30 milioni di euro. Ufficiale intanto Diego Moreira al Milan, il belga indosserà la maglia numero 22. È tutto, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Non mi serve una lezione di storia, conosco bene la situazione. Quindi le scimmie che amano la libertà fanno bombe e gli aggressori fanno bombe. E alla fine qualcuno spingerà un bottone e in questo modo la Terra scomparirà. E questo, suppongo, è giusto, conveniente e vantaggioso. E pochi batteri emergeranno dalle macerie, sventolando la microscopica bandiera della vittoria, e verseranno microscopiche lacrime per la razza umana.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Via in processione al mare, auto dietro auto, utilitaria dietro utilitaria. Comincia così la Domenica della Buona Gente su una delle nostre spiagge più meridionali. Dopo una corsa piena di suspense, c'è sempre il pericolo che la sedia a sdraio o l'ombrellone cadano in testa a chi sta tentando il sorpasso, si arriva sul lido sospirato.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
4: Allora, vi ricordate Giancarlo Guardabassi che faceva la domenica pomeriggio dischi caldi, che metteva anche Donna Summer, così, insomma, va bene, sono Gassella da Milano. Va bene, allora, va bene, magari sarò monotona, però sempre a mio giorno. Aspetta, touch, I want you like I want you.
5: È la Madonna.
4: And I want you, want me too. Na na na na na na my darling. Na na I want you. Taratara. Oh, we love the fantasy, oh sugar. Va bene, dai, non so l'inglese. Va bene, sono sempre io. Va bene, dischi caldi.
6: Qui ci vuole dello champagne.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: La musica verde, bianca e rossa. 7080. Italia parla come te. Parla come te. Numero 3.
1: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: 70.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia 7080.it.
1: Sono le 9:58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Chi fa male di giorno, chi fa male di notte, povero Don Chisciotte, povero Don Chisciotte.
4: Don Chisciotte, ma perché facite sti cose?
5: Perché voglio diventare un grande di Spagna.
4: Ehi, Don Chisciotte, i grandi di Spagna sono un'altra cosa.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Fantastico, è un poeta. Tu devi ascoltare la barriera di
1: quella in faccia.
2: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
3: Io mi scuso per il modo dell'espressione. Scusi, arrivederci.
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema: 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
5: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia contro l'Iran una guerra economica devastante. Immediata la risposta di Teheran, secondo cui si tratta di una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. È di 12 morti e 32 feriti il bilancio al momento del massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Di questi, almeno 7 nel distretto di Solomianskij. Per domani il sindaco della capitale ha disposto lutto cittadino. Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande è stato condannato all'ergastolo da un tribunale per una serie di reati finanziari, riferisce la China Central Television, secondo cui il gruppo è stato multato per 8,82 miliardi di yuan, mentre Evergrande Real Estate dovrà pagare una multa di 7 miliardi. Al fondatore del colosso anche la confisca di tutti i suoi beni personali. Ha sparato alla compagna e poi si è dato alla fuga, e quanto accaduto in provincia di Imperia. La donna si è salvata nascondendosi in un bosco. L'uomo, dopo diverse ore di ricerca, è stato fermato dai carabinieri. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar e adesso sfiderà Tommy Paul. Musetti ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Faria col punteggio di 7-5 e 6-2. È tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Tornare in superficie e far rinascere la civiltà. Cos'è successo negli ultimi 200 anni?
7: Porca troia, tu sei una vera abitante del Vault.
6: Esatto.
7: Pensavo che foste tutti belli che morti.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
9: Milano vende musica.
8: I dischi più venduti in città in questo mese del 1981.
10: Una produzione K-Vox.
11: Agosto 1981 e la vetrina di Milano vende musica fotografa un momento speciale. Il rock melodico convive con la disco. I grandi duetti romantici e le nuove sonorità che stanno cambiando il volto del pop. Tra i dischi più richiesti troviamo i Foreigner con Urgent, la potente voce di Lou Gramm e l'inconfondibile solo di sax di Junior Walker trasformano questo brano in uno dei successi rock di quest'estate. Spazio poi ai Commodores con Lady You Bring Me Up. Dopo anni di grandi successi soul e funk, il gruppo continua a conquistare il pubblico con un singolo energico e pieno di ottimismo. In vetrina non può mancare Endless Love, l'indimenticabile duetto tra Lionel Richie e Diana Ross. C'è poi la fantasia musicale dell'Electric Light Orchestra con Hold On Tight. Jeff Lynne firma un brano brillante e immediato, dove rock e pop si fondono in uno stile ormai inconfondibile. I Duran Duran con Girls on Film, 5 ragazzi di Birmingham che con il loro look elegante e un sound moderno stanno attirando l'attenzione di tutta Europa. 545 giri che raccontano perfettamente il suono di questo agosto 1981. La vetrina è pronta, entrate qui a Milano Vende Musica, il disco giusto vi sta già aspettando.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Cosa fa il piccolo mugnaio bianco fuori prima dell'alba?
4: È come oro fuso, polvere di sole. Obla di, obla da.
5: Le camille sono pronte.
0: Obla. Questa è 7080.it.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Ogni giorno

0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: Quando ti capiterà di avvertire la lama sottile della paura, sforzati di guardare dentro al tuo cuore. Lì troverai tutto il coraggio che hai smarrito.

0: 70.it.
1: Hey boomer.
2: Sì, lo so.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Oh cacchietto.
1: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
4: Ciao 7080.it. Avrei tanto piacere di sentire How Long degli Ips Inch, che era una delle canzoni

0: 7088.it 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: E poi scopri 7080.it e il viaggio nel tempo è immediato. Ad ogni canzone scatta un ricordo, ogni brano apre un cassetto e dentro ritrovi una vecchia foto, una cassetta dei Pink Floyd, il diario delle superiori. Sì sì, questa canzone mi ricorda i pomeriggi con la bici, con i miei amici al parchetto del paese, quando il telefono era gettone, il motorino era il ciao, il sì, il bravo, la Vespa e il 50, però tutti elaborati. Quando la pubblicità era un evento atteso, quando i ragazzi erano social ma senza i social. E questa canzone? Sì, me la ricordo benissimo. Nel jukebox del baretto era F7. Quante 100 lire ci avrò lasciato dentro. E questa? Erano decenni che non la sentivo. Mi ricorda il mio Dancè scappottato con lo stereo a palla, il falò sul fiume, l'espadrilla. 7080.it è come vivere sul set di Ritorno al Futuro. Ti siedi sulla DeLorean, digiti la data preferita e si parte. 88 miglia, 88 miglia. Quindi dai, salta su Marte che si parte. Ma non dove, quando. Quindi 70 musica è rimasta nella storia. Io ho tanta voglia di ascoltarla. 7080.it. Chi la lascia più?
2: Splendido!

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Oggi parleremo di William Shakespeare. Lo so, alcuni di voi preferirebbero sedersi sulla poltrona del dentista. Ma noi parleremo di Shakespeare come di un tale che ha scritto cose molto interessanti. Voi avete visto Shakespeare recitato più o meno così: oh Tito, porta il tuo amico con te. Ma chi l'ha visto fatto da Marlon Brando sa che Shakespeare può essere diverso. Amici romani con cittadini, prestatemi orecchio. E cercate di immaginarvi John Wayne in Macbeth che fa: beh, che cos'è, un coltello quello che vedo di fronte a me?
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: 7080, sono Osmo di Bergamo, mi fate ascoltare una canzone che ballavo disco Samuel negli anni lì, una canzone che faceva Insipo e che non me la ricordo il titolo.
3: È incredibile pensare con sette note quanto si può comporre.
2: In inglese non lo conosco. Sì, è una canzone del genere, era bella, piaceva ballarla. Ciao a tutti, boomer, ciao a tutti i boomer.
4: Sì, credo che non diventerò mai come te.

0: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vorrei ascoltare un brano di Don Felder. Ora non ricordo il titolo, ma so che fa parte della colonna sonora del film L'ammiratore segreto. Grazie mille, ciao a tutti, sempre grazie.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Bari, 1962.

0: 7080.it.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vivere modernamente oggi è Petros.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Un applauso al nuovo che avanza!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Di 13 morti e 40 feriti, l'ultimo bilancio del massiccio attacco russo della notte su Kiev. Di questi, almeno 7 nel distretto di Solomianski. Si è trattato di un attacco di vasta portata, scrive il presidente Zelensky su X. I russi si erano preparati a lungo con l'obiettivo di causare il maggior danno possibile alle infrastrutture civili. Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target americani in Europa in caso di escalation del conflitto. Tra i possibili obiettivi anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Prima la Germania, poi la Svizzera e adesso l'Austria. Con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni sono ripresi i trasferimenti di migranti verso il sud dell'Europa. Dalla data del 12 giugno Vienna ha rimandato in Italia 4 dublinanti. Il governo non si sbilancia su quanti altri potrebbero ancora arrivare, ma c'è l'incognita di un effetto domino. Prosegue l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, ma non è stato ancora fissato l'interrogatorio chiesto dai 4 della banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno della villetta di Pomezia. L'atto potrebbe slittare la prossima settimana, negli stessi giorni in cui la vitola comparirà davanti al giudice del riesame per fare dichiarazioni spontanee. Formula 1, Max Verstappen non si muove dalla Red Bull. Mettere a tacere le voci di un possibile addio alla stessa scuderia austriaca che ha annunciato il rinnovo del pilota olandese fino al 2030. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Temo che vi lascerò continuare da soli questa discussione di fantascienza. Sono troppo stanco per pensare di fare un viaggio nel tempo. E siccome sino ad oggi nessuno lo ha mai fatto, tutta la faccenda mi sembra estremamente accademica. Beh, ci rivedremo qui la prossima settimana.
5: Nel frattempo non faccia viaggi nel tempo, Corrigan.
4: Stia pur certo di no.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980.
1: Una produzione K-Vox.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio.
2: Senti un po' una cosa.
3: Io con Pelé, io sì. sono stato a casa sua, è una persona.
2: A casa sua di Pelé proprio?
3: Sì, personalmente.
2: No, veramente,
3: sì.
2: tu sei stato
3: allora,
2: a casa di Pelé.
3: Sì.
2: Che casa ha lui? Dimmi, questo
3: guardi,
2: è
3: una casa di una. Ma guardi, non mi viene la parola.
2: Non dica niente, allora.
3: Non so, tutti gli scaldabagni foderati di moquette.
2: Cosa?
3: Sì, tutti e fuori, tutto avvolto di visone. Poi lei apre i rubinetti e vengo giù in termo.
2: Cosa? In termo?
3: Sì, perché se torna dopo 2 ore c'è ancora l'acqua calda.
1: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
1: Lexmcl.it.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: Ciao, buongiorno. Sono Flavio da Sestri Levante. Grazie.
1: Questa è 7080.it.
8: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
10: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo si è fermato per seguire il ritmo delle canzoni. La passeggiata di oggi comincia lungo una lingua di sabbia che collega due piccoli isolotti. Da una parte il mare aperto, dall'altra una laguna calma come uno specchio. Qui incontro Chris Squire, circondato dal suono delle onde e dal volo dei gabbiani. In un luogo così particolare, sembra quasi che ogni nota trovi naturalmente il suo spazio nell'aria. Scopriamo quale brano ha scelto per accompagnarci.
8: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Proseguo verso una baia riparata dove le palme arrivano fin quasi all'acqua. Alcune amache sono tese tra i tronchi e il vento porta il profumo delle bougainville. Seduto sotto un grande albero di tamarindo, trovo Joe Cocker. L'atmosfera è rilassata, ma basta uno sguardo per far partire un ritmo contagioso. È il momento di ascoltarlo.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

Il pomeriggio avanza e raggiungo una piccola penisola ricoperta di vegetazione, con un faraglione che emerge dal mare poco distante dalla costa. Accanto a una capanna dal tetto di foglie intrecciate, incontro René Mantegna. Intorno si sentono soltanto il mare, il fruscio delle palme. Una cornice perfetta per chi ha contribuito a lasciare il proprio segno nella musica italiana. Lasciamoci sorprendere dalla sua scelta.

0: Il sole scende lentamente verso l'orizzonte e colora il cielo di arancio e oro. Le acque di Neverland riflettono le ultime luci del giorno, mentre la musica continua a viaggiare leggera tra la spiaggia. Per oggi la nostra passeggiata finisce qui. Ci ritroviamo al prossimo appuntamento, sempre su Neverland, dove c'è già un nuovo sentiero da percorrere e un'altra canzone pronta ad aspettarci.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.

0: Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Eccoci sulla spiaggia più affollata dell'estate 1987, infradito, costume bagnato e aromi di crema solare. E adesso un ritmo pop solare irresistibile, dominatrice nelle classifiche estive, questa hit dell'87 era il grido di gioia collettivo sulle spiagge, perfetta per ballare sul bagnasciuga con il sole alto e la musica ad alto volume.

0: Sono le 11:59 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Calatini arabica, vado a prenderli io.
3: Lo so, adesso conto,
2: Anche in gotre, galline sul comò.
4: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suordalismo cosa fa?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Di 13 morti e 40 feriti il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Si è trattato di un attacco di vasta portata, scrive Zelensky su X. I russi si erano preparati a lungo con l'obiettivo di causare il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, ha detto il presidente ucraino. Allerta anche Romania e Polonia, dove sono state attivate le difese aeree. Il cosiddetto D-Day economico annunciato da Trump nei confronti dell'Iran è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana. Lo scritto su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfitte all'inimicizia degli iraniani, ha poi aggiunto. Il femminicidio di Tania Terrin è una sconfitta per lo Stato, lo ha detto il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni, ricordando che la vittima aveva già denunciato l'ex compagno in passato. Il governo valuta intanto l'invio di ispettori a Venezia per capire cosa non abbia funzionato. Ore di apprensione in Bolivia, dove un centinaio di cittadini italiani sono rimasti bloccati in alta montagna a causa delle avverse condizioni meteo. Il maltempo stagionale, riferisce la Farnesina, sta comportando la chiusura o la riduzione degli orari di apertura lungo i passi di frontiera tra Bolivia e Cile. Il maltempo colpisce anche parte dell'Italia, con forti piogge che investiranno il nord nella giornata di oggi, e allerta arancione Lombardia per rischio temporali. Secondo la Protezione Civile, previsti peggioramenti nei settori alpini, con piogge da sparse a diffuse. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sono andata al cerchio di pietre, a Craigmdun. Ho toccato la pietra e il mondo è come se si fosse capovolto. E un secondo dopo ero qui, nel 1743.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action,
5: una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Fiesta Fresh.
1: E c'è anche Fiesta Grande.
2: Ce n'è tanta per tutti.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: Ciao Radio 7080, sono Daniele, vi ascolto da Lodi con la televisione e dalla palestra, quindi tutti i giorni. È davvero piacevole rinfrescare certi ricordi.
6: Questa è 7080.it.
9: The Disco Action.
10: Disco Action Extended Version. 10 super hit disco lungo 10 anni.
11: Numero 5.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.
2: Questa
0: è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono col giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
4: Buongiorno, oggi vi parlo di una singolare pistola d'acqua. Negli anni 60-70 il tipico flacone azzurro di Vetril, marchio per la pulizia di vetri e specchi, divenuto in breve tempo l'idolo delle casalinghe, si trasformò per i giovani del periodo in una capace quanto economica pistola ad acqua. Il Vetril fu lanciato nel 1956 della milanese Brill, nota fino a quel momento per la produzione di lucidi da scarpe. L'omino, intento a deliziarsi delle sue scarpe lucide che compariva nel logo della Brill, apparve in un angolo delle prime confezioni di Vetril. Il flacone azzurro di Vetril, detto anche vaporizzatore e venduto in vari formati, era dotato di valvola collocata in cima che permetteva di spruzzare il prodotto. Ogni vaporizzatore poteva essere ricaricato grazie alle apposite confezioni di ricambio vendute a un prezzo minore. Il Vetril vantava il cosiddetto effetto slip a produzione delle superfici contro il continuo depositarsi della polvere. Nei primi anni 60 il marchio Vetril comparve anche a carosello grazie al disegno animato di Pallina, ragazza dai lunghi capelli legati a coda di cavallo, di cui fu realizzata anche una bambola.
5: Vetril presenta...
6: Oh,

0: come fa.
1: La voce di Pallina era niente meno che di Lucia Mannucci, coadiuvata nei cori dai colleghi del quartetto Cetra. Il Vetril veniva abbinato nello stesso carosello alla cera per pavimenti Solex. Con l'aggiunta dell'ammoniaca, in seguito il prodotto divenne adatto a pulire tutte le superfici di casa, anche quelle in pelle che rivestivano le borsette.

Nella prima metà degli anni 70 una confezione del prodotto costava 250 lire, mentre la ricarica 160. Poi, oltre alla confezione media, entrò in commercio quella gigante al prezzo di 400.

0: Evetril, due prodotti di bellezza per la vostra casa.
1: I flaconi di Vetril divennero delle perfette pistole ad acqua adatte per i giochi. Quelli grandi, però, sebbene potessero contenere una maggiore quantità di liquido, risultavano più scomodi rispetto a quelli medi. Nel 1986 la Bril, e di conseguenza il marchio Vetril, entrò a far parte della multinazionale italiana Bolton Group.
2: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
3: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it.
4: 12:58.
5: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
6: Ditemi quello che volete, qualsiasi cosa. Ho avuto torto e sono pronto ad ammetterlo.
7: Vabbè, non è mai troppo tardi, eh?
3: Questa è 7080.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Di che si tratta?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Massicci attacchi russi sull'Ucraina hanno provocato 13 vittime e oltre 30 feriti. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. La Russia sta perdendo la guerra e reagisce prendendo di mira civili e infrastrutture, ha commentato la presidente della Commissione UE, von der Leyen. Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando gravissime sanzioni contro qualsiasi paese che l'aiuti. Le dichiarazioni giungono dopo che il segretario Bessent aveva affermato che gli Stati Uniti avrebbero imposto un isolamento economico al paese come il mondo non ha mai visto prima. Un 18enne egiziano è stato arrestato per aver commesso delle violenze su 2 ragazze minorenni nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali 4 custodi che erano in servizio al museo a Cascina di Messina la sera di Ferragosto, quando sono state rubate le opere di Antonello da Messina. Si tratta di 2 dipendenti regionali e 2 ASU che non torneranno a lavorare nel museo. Nei loro confronti sarà avviato anche un procedimento disciplinare. Conto alla rovescia per il rientro dalle vacanze degli italiani, col weekend che sarà da bollino rosso sulle strade. A renderlo noto è Viabilità Italia. Domenica in particolare sarà segnata da spostamenti intensi nella prima parte della giornata e potranno presentarsi criticità nella seconda parte. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud da nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
6: Sì, andremo a prenderlo. Ma ricorda, Brian, non toccare niente quando saremo nel passato. Anche schiacciare una mosca può scatenare una reazione a catena che modifica drasticamente il presente.
7: Davvero?
6: No, puoi fare quello che vuoi. Andiamo.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
9: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
8: Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
10: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
11: È Antonio Di Lainate il protagonista di oggi di 10 di noi. Ha scelto le sue 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e gli anni 80, ha stilato la sua classifica e siamo pronti con voi ad ascoltare alcuni di questi brani. Alla numero 10 ha messo Michele Zarrillo con La notte dei pensieri.

0: Questo è un brano del 1987 e vince il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. Oggi Antonio, che ci scrive da Lainate nella sua classifica personale, lo ha messo al numero 10, Michele Zarrillo con La Notte dei Pensieri. Al numero 9 c'è Maledetta Primavera, Loretta Goggi, Esatto di Francesco Salvi. Al numero 8, al numero 7, altra canzone che andiamo ad ascoltare è quella di Zucchero.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Non c'è più

rispetto Zucchero. Esce esattamente il 28 aprile del 1986 questo album e questa canzone, che poi sarà pubblicata anche nella versione singolo. Oggi Mario l'ha messa al numero 7. Al numero 6 Le Notti di Maggio, Fiorella Mannoia. Al numero 5 c'è Vasco Rossi con Brava.

0: Questo è 10 di noi e diventare protagonisti di questo appuntamento è una cosa molto semplice. Basta fare quello che ha fatto Antonio quest'oggi, stilare una propria classifica fatta di 10 canzoni italiane tra gli anni 70 e 80 e inviarcele, tutto è fatto. Questa era la numero 5 Vasco Rossi, Brava Giulia, numero 4 il Mattia Bazzar, Vacanze Romane. Che fretta c'è, Biagio Antonacci, canzone dell'89 alla numero 3, alla numero 2 il grande Lucio Dalla con Caruso.
1: Qui dove il mare luce.

0: Questo brano porta questa data, 10 ottobre 1986, Lucio Dalla con Caruso. Antonio ha scelto di metterlo al numero 2 nella sua classifica personale, mentre al numero 1 c'è Franco Battiato.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: chiudiamo con questo pezzo del 1981, Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente. Antonio, ti ringrazio per averci inviato la tua classifica per questa numero uno che abbiamo appena ascoltato e io vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Loro, Tom e Jerry, dicevano che il contratto era buono, che andavano a fare sto film in America. Ma secondo me, quel gran fio della mignotta e di quel cristone americano, che era embriaco fracico, li stava a coglionare. Sicuro, matematico, non c'è niente da fare.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
7: Buongiorno, per arricchire la vostra rubrica in noi che giocavamo con le macchinine sul marciapiede e la pista la facevamo col gessetto.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
8: The Wix Compilation.
2: 10 ore di top alla carta.
9: L'appuntamento è sempre quello di Wix Compilation, 20 agosto 1983. Anche oggi i 10 over the top alla carta di 7080.it sono pronti per partire. E allora cominciamo con la nostra classifica. Numero 10 per I'm Still Standing di Elton John. Al nono posto Taco, Pudding on the Ritz. La numero 8 di oggi è per Michael Sembello. Apriamo con lui, Maniac.

0: Maniac di Michael Sembello, l'ottava posizione di oggi, 20 agosto 1983, nella nostra Wix Compilation. Numero 7 per Stevie Nicks, la cantante di Fleetwood Mac, qui in veste solista con Stand Back. Davanti a lei, sesto posto, Club Tropicana. Su 7080.it andiamo ad ascoltare gli Wham.
1: Un successo via.

Club Tropicana sesti oggi 20 agosto 1983 all'interno della nostra classifica. Classifica che vede al numero 5 i Men at Work, che andiamo ad ascoltare con

0: It's a Mistake in Man at Work, quinti oggi, 20 agosto 1983. Davanti a loro, al numero 4, i Freeze con I Owe You. Numero 3 per Give It Up, la Casey and the Sunshine Band. Il secondo posto di oggi è per Paul Young. Questa è Wherever I Lay My Hat, That's My Home.
1: The week's

Wherever I Lay My Head, That's My Home. Questo era Paul Young sulle frequenze di 7080.it al numero 2 della Wix Compilation del 20 agosto 1983. E dopo questa canzone non ci resta che svelare la cima della nostra classifica, ma prima rivediamo insieme tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Elton John, I'm Still Standing, numero 10. Nono posto per Taco, Pudding on the Ritz. Michael Sembello, ottavo con Maniac. Stand Back, Stevie Nicks, è al numero 7. Sesto posto per gli Wham, li abbiamo ascoltati con Club Tropicana. It's a Mistake, i Men at Work, sono quinti. Freeze, quarti con IOU. Give It Up, Casey and the Sunshine Band, numero 3. Secondo posto per Paul Young, lo abbiamo appena ascoltato con Wherever I Lay My Hat, That's My Home. E al numero 1 oggi, 20 agosto 1983, in questa puntata di Wix Compilation, abbiamo gli Eurythmics, che ascoltiamo con Sweet Dreams. Sweet.

0: Sweet Dreams, questi sono gli Eurythmics, i numeri 1 oggi 20 agosto 1983. Questa è la canzone che chiude l'appuntamento odierno coi 10 over the top alla carte. Torniamo domani su 7080.it con un altro appuntamento di Weeks Compilation.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
5: Questa è musica... questa
4: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 brani campioni sono Steve Miller Band, Abracadabra, Alan Parsons Project, Eye in the Sky, John Cougar, Jack and Diane, Michael McDonald, I Keep Forgetting, Clash, Should I Stay or Should I Go? Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 13:58.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Come vorresti essere ricordato?
6: Ma io vorrei essere ricordato come uomo che è stato sempre sincero, che ha pagato di persona anche i suoi errori, che ne ha commessi e che ama molto, che ha amato molto il popolo italiano.
2: Questa è 7080.it.
7: Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
12: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
13: Questa è musica...
14: Questa

0: piace la nostra musica?
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Salito a 15 morti il bilancio del massiccio attacco russo sulla capitale. L'ha annunciato su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Glitschko. Colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. La Russia sta perdendo la guerra e reagisce prendendo di mira civili e infrastrutture, ha commentato la presidente della Commissione UE, von der Leyen. La benzina intanto supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale. È il nuovo aumento certificato dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,77 euro al litro per la benzina e 2,186 per il gasolio. Sono fuori di pericolo i 5 operai rimasti intossicati questa mattina mentre lavoravano nel cantiere di un condominio ad Ancona. I lavoratori hanno respirato sostanze nocive. 2 di loro sono svenuti e sono stati trasportati in gravi condizioni al pronto soccorso di Torrette. Quasi 40.000 fulmini sono caduti sulla Liguria, più di 20.000 solo su Genova. Il maltempo colpisce duramente la regione, dove precipitazioni intense stanno creando criticità, soprattutto nel Tiguglio orientale. Qui un treno è stato colpito da uno dei fulmini caduti. Si registrano anche danni e disagi nella località di Chiavari, dove in un'ora sono caduti 103 mm di pioggia. A Siena è corso il consiglio d'amministrazione di MPS, chiamato ad analizzare l'opzione strategica messa a punto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio e dagli advisor della banca UBS, con l'obiettivo di trovare un'alternativa all'Opas di Intesa San Paolo. Il CDA viene riferito in ambienti finanziari, si troverà a discutere di una doppia operazione. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Molti di noi percepiscono la vita come una progressione lineare, d'accordo? Ma questa è un'illusione, perché ogni giorno la vita ci pone davanti a una serie di scelte e ogni scelta conduce a un nuovo percorso. Andare al lavoro o rimanere a casa. E ogni scelta che facciamo crea una nuova realtà. Hai capito?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello, cinghiale.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Allora, la mia prima macchina è stata una Fiat Uno nell'87 ed ero un ventenne.
6: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection.
9: New Wave Collection.
10: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
11: Una produzione K-Vox.
12: Nuovo appuntamento con New Wave Collection. Tra le canzoni oggi ascolteremo French Impressions con Breaking Love, Gash Patti dalla Francia con Etienne, You and Cry dalla Scozia, Labor of Love, High Level con Minefield, Ice House, Crazy, Japan di Davis Sylvan con Life in Tokyo. E oggi partiamo con questa.

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei locali e diffusi dalle radio in questo mese del 1969. I 5 campioni sono Jackie DeShannon, Put a Little Love in Your Heart, Bob Dylan, Lay Lady Lay, Archies, Sugar Sugar, The Who, I'm Free, Temptations, I Can't Get Next to You. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere su tutta quella roba qui? Avanti, ve lo dica chi è.

0: 7080.it.
1: Sono le 14:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E dai, Morino, facci prendere la barca.
4: Mi dispiace, il tuo babbo è partito e ha lasciato ordini precisi. La barca non si vuole toccare.
3: Guarda, te lo prometto, facciamo un giretto a largo e torniamo prima dell'una. E dai, non fare il bischero.
4: Bischero tu sei te, la barca non si vuole toccare.
5: E tu dici che non lo sapevi, che la colpa è di Luca.
3: Ah.
4: Sì, così vostro babbo mi tronca, la barca non si vuole toccare.
3: Vabbè, vabbè, ti do 1000 lire.
4: Non si vuole.
3: Ho capito, mi rovino. 5000, ciao.
4: Non si vuole.
5: Non si vuole, non si vuole. Te ne do 15 io, va bene.
4: Però non fate bischeri, tornate prima di tocco.
3: Venduto!
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80, con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70.

0: e la nostra musica?
1: Ma va a lavorare, coglione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vabbè, dai, facciamo sta giargianata qua.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte. Il bilancio è di 15 morti e 40 feriti. Per il Cremlino non ci sono motivi di ottimismo per una soluzione negoziata del conflitto. Un caccia F-16 romeno ha distrutto un drone marino a poche centinaia di metri dal giacimento di gas offshore Neptune Deep nel Mar Nero. E Papa Leone, per la giornata della cura del creato, lancia un nuovo messaggio contro la guerra. Non è solo un fallimento politico, ma anche morale e spirituale. La guerra è radicata in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani. Dopo il furto delle opere di Antonello da Messina, il Dipartimento Beni Culturali della Regione Siciliana ha trasferito ai 4 custodi, 2 uomini e 2 donne, che erano intorno al Museo Regionale di Messina la sera del colpo. Agli interessati erano già state imposte le ferie forzate. Oggi è quindi arrivato il trasferimento ad altri siti dei beni culturali della città siciliana. Quasi 40.000 fulmini sono caduti sulla Liguria, più di 20.000 solo su Genova. Il maltempo colpisce duramente la regione, dove precipitazioni intense stanno creando criticità soprattutto nel Tiguglio orientale. Qui per l'appunto un treno è stato colpito da uno dei fulmini caduti. Il calcio: esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zielinski e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. Fischio d'inizio alle 20:30. Ed è tutto. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Quando avrai aperto la cassa non dovrai fare nulla. Vedrai che questo oggetto è sottovuoto. Gli attivatori non sono necessari, è sufficiente l'aria. C'è un manuale all'interno che ti farà capire. Cory, loro non sanno di che si tratta. Quindi ti sarò grato se aspetterai che ce ne andiamo.
5: Ti auguro buon viaggio e salutami il mio pianeta.
4: Certo, Cory. Ci vediamo fra 3 mesi.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

Sabrina Salerno, Sandy Martin, Tracy Spencer, Carrara, Joe Cattle. Questa è la Italo Disco e tu sei su 7080.it.

0: Perché Italians do it better.
1: Per un dolce pensiero, i dolci prodotti Ambrosoli. Miele Ambrosoli, così denso, così ricco di sapori. Con il miele Ambrosoli, che dolce colazione e che merenda nutriente.
0: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
6: È ritmo, articolazione, presenza.
5: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
6: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
7: Ciao, sono Andrea da Como. Il cartone animato più bello di tutti i tempi è Mobile Suit Gundam.

0: www.radioticino.it. Gli altri suonano successi. Noi.
1: Ancora tu.
0: Suoniamo classici. Questa.
1: L'incorreggibile.
0: È 7080.it.
1: Non lasciarti, non è possibile.
0: Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Massimo, chiamo da Iglesias nel sud Sardegna. Vi ascolto tramite l'applicazione che ho scaricato nel mio smartphone, soprattutto in macchina durante i miei spostamenti. Il brano degli anni 70-80 che preferisco è Time Passage di Al Stewart, e come del resto tanti altri brani di questo artista di cui io mi innamorai in gioventù e che ascolto sempre molto volentieri perché mi evoca dei gran bei ricordi. Ciao, buona serata.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Allora, ciao, prima di tutto, film preferito 9 settimane e mezzo. Va bene. Auguri per tutto, siete bravissimi. Ciao.

0: Metti 70-80.
1: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao ragazzi, sono Licia da Verbania. Vorrei dedicare un brano a mio marito perché ricorda il nostro matrimonio.
3: Non credo di essere pronto.
2: Si chiama Total Eclipse of the Heart di Bonnie Taylor. Vi ascolto sempre su Canale 93. Musica.

0: è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ti racconto di quando avevo il sì, nel mitico sì di tanti anni fa, e ci salivamo su un treno sull'argine dei miei paesi e ci siamo stati per più sì, e poi il resto l'ha fatto mio padre a casa.

0: so divine.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Terribili.
1: 7080.it.
3: Sono le 15 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Una buona cera, ottima direi, e cera Grey.
1: Questa è 7080.it.
6: Newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080.
10: Metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Se no mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
2: Mi è capitato anche a me con la roba qui.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Immediata la risposta da parte di Teheran, che ha definito le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. I Pasdaran minacciano l'impiego di armi più precise e più distruttive nel caso in cui scoppiasse una nuova fase del conflitto. Nel frattempo i prezzi del gas naturale in Europa tornano a sfiorare livelli record, sopra i 65 euro al megawattora. A Cattolica si getta con la moglie in auto nel porto, fermato per tentato omicidio un 45enne albanese. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe diretto volontariamente il veicolo verso il mare con la donna a bordo. Avvelenate con la ricina, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte intossicate a Pietracatella nello scorso dicembre, è negli uffici della questura di Campobasso per un confronto tra lo stesso Di Vita e una donna sua amica. Si intensifica il controesodo sulle autostrade, bolino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, criticità previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi si aggiunge il costo del pieno. La benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,116 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Quello cos'è?
6: Una macchina del tempo. Non superare il limite del salto temporale o avrai problemi.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it
8: presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
9: Numero 4.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: proprio niente male. Spogliato ci guadagna. Peccato che non è mai solo, però. Chissà di che segno è. La Vergine non è un segno che si incontra con tutti. Il mio ascendente è il Toro. E se fosse Toro?
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Dal chiodo di Sant'Angelo Lodigiano, birreria, amici, festa, fantasia. Vogliamo sentire com'è profondo il mare di Lucio Dalla. È

0: Olio presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: Hall Stewart è il protagonista dell'appuntamento de Il numero perfetto di oggi. Personaggio della scena folk degli anni 60, negli anni 70 pubblica un singolo e un album pop prodotto da Alan Parsons, già produttore dei Pink Floyd. L'album è Year of the Cat e la canzone che ascoltiamo è proprio quella che dà il titolo all'opera.

0: Year of the Cat di Al Stewart, anno 1976. Dalla stessa opera del cantautore inglese c'è un altro singolo fortissimo che fa breccia nelle classifiche, è On the Border.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

On the Border dall'album Year of the Cat del 1976. Questo è il numero perfetto e oggi parliamo di Al Stewart. Al Stewart che due anni dopo, sempre insieme ad Alan Parsons, pubblica Time Passages. Questo brano, grazie alle numerose programmazioni nelle radio americane, fa scalare all'autore inglese le classifiche statunitensi. E dunque, eccolo qui, Al Stewart, Time Passages.

0: Time Passages di Al Stewart, prodotto da Alan Parson. Questa era la terza delle tre canzoni dell'approfondimento Il Numero Perfetto. Noi dunque torniamo domani con un altro artista.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer,
1: look at me.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Uè, campo minato, forse hai bisogno di un aggiornamento, no?

0: Hey Boomer!
1: Poi, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Top of the Pops, con la classifica dei 5 brani più popolari nelle radio in questo mese del 1986. I 5 fuori classe sono Madonna, Papa Don't Preach, Belinda Carlisle, Mad About You, Steve Winwood, Higher Love, Ross Stewart, Love Touch, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 16 e 58 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Vabbè, ma tutti i maschi devono essere.
5: Vabbè, allora proponi, dai. Proponi pure te.
4: A me mi piacerebbe Maria.
5: Ma il nome da presepio, Maria, dai. Ma chi si chiama più Maria?
4: A me mi piace perché è semplice. E poi non è volgare, va.
0: Questa è 7080.it.
6: Newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia.
1: Più indicizzato d'Italia.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. È in tilt totale la stazione di Ventimiglia dopo che uno degli oltre 40 fulmini caduti sulla Liguria nelle ultime ore avrebbe centrato in pieno la sala di comando. L'intensissima e improvvisa scarica elettrica avrebbe mandato in blackout tutti i sistemi che permettono alla stazione Ligure di gestire il traffico dei treni, al momento completamente bloccato. Due ragazze minorenni sono state aggredite e violentate da un gruppetto di persone nella centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. Per questi fatti è stato arrestato un 18enne di origine egiziana che si trovava a Trapani. L'accusa al suo carico è di violenza sessuale di gruppo. Un'aggressione a colpi di martello nei confronti della moglie e della figlia al culmine di mesi di maltrattamenti. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti risalgono allo scorso 12 agosto. Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Aoun. I colloqui in segreteria di Stato si sono concentrati sostanzialmente sul trilaterale firmato da Stati Uniti, Israele e Libano, è inteso a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. In un messaggio in occasione della giornata della cura del creato, il Papa ha definito la guerra un fallimento politico e morale. Siamo al tennis, è bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Faria, ancora in 2 set. Ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli, reduce dalla complicata vittoria contro Rafa Hodar, e l'americano Tommy Paul. Ed è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Perché Bart è così alto e così capellone?
6: Oh dai, non avete capito? Bart ha fermato il tempo con il suo cronometro magico.
7: Invidioso, eh?
6: Perché non posso giocare con l'intreccio dell'esistenza?
8: Avanti, dalle il giocattolo.
6: Ah, che succede se premo questo pulsante? Scusate.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
0: Su Google scrivi solo 7080.

0: ma comunque vostro onore, io a Tor di Valle faccio sempre la mia figura.
1: Oh, Amandraghi, ma dove vai al Polo Nord?
0: Amanzo Dio, andrò al Polo Nord, ma tu devi andare
1: ancora? Buffoni!
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
6: Ciao, sono Adelio, abito a Villa Anterio. Vi seguo sempre. Ciao.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Guardi, allora io le dico una cosa, io l'aspetto fuori dalla società e le spacco la faccia.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Io mi scuso per il modo dell'espressione, scusi, arrivederci.

0: Hey Boomer!
1: Basta, vado a casa!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Avete capito voi? No!

0: 7080.it.
1: Sono le 17:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dicembre 1840. La città di Londra si prepara a festeggiare il Natale con gli acquisti nel mercato di Covent Garden, che darà quanto occorre per i grandi pranzi di palazzo nelle famiglie della borghesia ora in piena ascesa e della classe operaia ugualmente in espansione. A corte la giovane regina Vittoria può contare su un giovane eccellente collaboratore, Charles Elmé Francatelli, da poco nominato cuoco e maître d'hôtel, italiano d'origine, francese di formazione, abile nel cucinare e nel montare i piatti. Si riafferma così nell'Ottocento la passione inglese per i banchetti, cui Hogarth ha dedicato un secolo prima sia le immagini caricaturali degli ingordi di carne, sia la sorridente freschezza della venditrice di gamberi.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ci puoi giurare, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Di che si tratta?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Migranti in primo piano dopo Germania, Austria e Svizzera. Anche la Finlandia rimanderà migranti in Italia. Helsinki ritiene che il nuovo regolamento su asilo e migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia e fa sapere che i trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione. Intanto è iniziato alle 7 di questa mattina senza incidenti lo sgombero della spiaggia di El Trampolín a Ceuta, dove secondo le stime della polizia si trovano tra 3.500 e 5.000 migranti. In tilt totale la stazione di Ventimiglia dopo che uno degli oltre 40.000 fulmini caduti sulla Liguria nelle ultime ore avrebbe centrato in pieno la sala di comando. L'intensissima e improvvisa scarica elettrica avrebbe mandato in blackout tutti i sistemi che permettono alla stazione Ligure di gestire il traffico dei treni. Confronto tra Gianni Di Vita e un'amica in questura a Campobasso nell'ambito dell'indagine sulla morte per avvelenamento da ricina della figlia Sara e della moglie Antonella De Jelsi. L'esito degli esami svolti a Berlino ha rilevato la negatività al veleno sia di Gianni De Vita che dell'altra figlia Alice, quest'ultima ieri nuovamente ascoltata dalla procuratrice Elvira Antonelli. Lo sport. L'Italia con Taranto si prepara ad ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma da domani al 3 settembre 2026. L'appuntamento sportivo, che ha già fatto vendere 100.000 biglietti, riunirà 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Domani cerimonia di apertura presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. Ed è tutto. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord nuovi rovesci temporali in estensione da ovest anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
6: Harvey, com'è l'immagine sul monitor adesso?
7: Ancora distorta.
6: Allora abbiamo ancora 6 o 7 minuti.
7: Che garanzie hai di raggiungere proprio il punto esatto?
6: Nessuna garanzia, amico mio, ma se fallisco me ne andrò solo io, un insignificante essere umano. Un solo rappresentante della razza umana. Mettiamola in questo modo. Se davvero fallissi, se finissi all'inferno o nel limbo o solo al cimitero, la responsabilità sarebbe solo mia. Voglio che tu lo sappia.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
9: 3 successi di Albano e Romina Power oggi in Il numero perfetto, un artista in 3 brani. Partiamo dal 1982, esce questo 33 dal titolo Felicità. 10 sono le canzoni contenute, quella che ascoltiamo noi è proprio quella che dà il titolo all'album.
8: Il numero perfetto, un artista in 3 brani.
10: Felicità.

quindi nel 1982 questo 33 giri dal titolo Felicità, come la canzone che abbiamo ascoltato, porta al grande successo questo duo Albano e Romina Power, ma la quinta traccia è Il ballo del qua qua, altro successo e pubblicato in versione a 45 giri. Andando avanti nel 1984 troviamo 11 canzoni, 11 tracce. L'album si intitola Effetto Amore, Ci sarà, è la canzone che ascoltiamo.

0: questo pezzo vincono anche il Festival di Sanremo e arrivano ai vertici di tutte le classifiche. Mentre nel 1987 esce Libertà, 10 sono le canzoni, io vi propongo questa.
1: Quando la

0: A questo 33 dal titolo Libertà ho scelto per voi questa canzone dal titolo Quando si ama. Siamo arrivati alla conclusione e vi aspetto per il prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Sì, lo so.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: È tutto qui il discorso preparato?

0: C'ho scritto Gioconda.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
4: Beh, il Luna Park, i metallari, i paninari di quegli anni, i primi burghi, le prime cotte, le moto, i motorini che noi avevamo, i 50, tutto

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Scommetto che mi aspettava.
5: Eh sì, come se aspetta un infarto.
0: Questa è 7080.it.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HPG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HPG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HPG.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Vuoi richiedere un brano musicale a 7080.it?
1: Telefono.
0: Manda un vocale al numero 37 70 88 70 80.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 37 70 88 70 80. Lo ascolterai negli appuntamenti quotidiani delle 10.30, 15.30 e 19.30.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 7080 News.
5: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump annuncia un D-Day economico contro l'Iran, ma il ministro Raghci replica una mossa per distogliere l'attenzione dal debito americano. Il segretario al tesoro americano Bessent rincara la dose. Lunedì spiegheremo cosa faremo per l'Iran, faremo collassare il regime. La cronaca, una bimba di 4 anni è deceduta questa notte all'ospedale dei bambini di Palermo a causa di una sospetta difterite, una malattia che in Italia non provoca vittime da oltre 10 anni, ma la piccola non è stata vaccinata subito dopo la nascita, ricoverato anche il cugino di 4 anni della vittima. Migranti, dopo Germania, Austria e Svizzera, anche la Finlandia rimanderà i migranti in Italia. Helsinki ritiene che il nuovo regolamento su asilo e migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia e fa sapere che i trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione. In Nigeria, intanto, almeno 40 bambini sono morti nel naufragio di un'imbarcazione sovraccarica nello stato di Sokoto. I passeggeri erano diretti verso i campi di riso per le attività agricole. Economia. Il CDA di Monte dei Paschi di Siena ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. Ed è tutto. A più tardi.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Direttore, pronto al lancio.
7: Ok, andiamo a vedere che cosa c'è lì.
6: Qui è il controllo. Iniziare operazione.
7: Lancio eseguito.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it.
8: La tua personale in macchina del tempo.
9: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
10: Numero 5.

0: Sei Box. Hey Boomer!
1: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
1: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Niente 500 lire per la scuola. Dirà alla maestra che papà e mamma la beneficenza se la fanno per conto loro, va bene? Capito?
1: Ma io avevo già detto di sì.
0: E vabbè, adesso invece gli dici di no. Non bisogna mai dire di sì, ricordalo, mai. Sempre di no. Perché con un no ti spicci, con un sì ti impicci.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: Lexmcl.it. Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
8: questa sembra la mia voce.
7: Senza paragoni.
8: Ma io non ho mai registrato questo spot.
9: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
10: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Alta qualità. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Non v'è punizione più severa di quella sofferta dalla donna che si trova imprigionata tra un uomo di cui è innamorata e un altro che l'ama.

0: 70-80.it 70-80.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 70-80.it. 37-70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 70-80.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Radio 70-80, sono Mauro da Cremona, siete fortissimi e vorrei ascoltare Alba Chiara di Vasco Rossi e dedicarla alla mia zia Na che è a Taiwan. Ciao, siete

0: farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Io sono il Duca Digghi e vengo a richiedere l'aiuto della vostra poesia.
2: E io sono Cirilò di Svicolone, la mia poetica penna è al vostro servizio, perfino. Corteggerò la dama al vostro posto, ma voi siete un po' timido.
1: Vedete, a me tremano le ginocchia al solo nominarla, è la bellissima Lady Lavendish.
2: Ebbene, la conquisterò con le lusinghe della mia poetica penna.
1: E per questa cortesia vi dovrò la mia eterna gratitudine.
2: Ma i poeti, sapete, non possono vivere di sola gratitudine.
1: Accettate allora questo sacchetto d'oro per il vostro disturbo.
2: Davanti a ciò non aggiungo altro. Anzi, ringrazio abbondantemente.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Io sono Marinella e al tempo guardavo Candy Candy, bellissimo, fantastico, come lo siete voi. Ciao.

0: www.radioclassica.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti, sono Eva Luna, classe 2007. Il brano che propongo è Buonasera dottore di Claudia Mori e vi ho scoperti dalla TV e in questo momento sono in vacanza con la mia famiglia a Spotorno e propongo questo pezzo perché sono molto affezionata a tutte le canzoni di un tempo e soprattutto quelle di Claudia Mori, Nada e Loretta Goggi. Grazie mille, buona continuazione a tutti.

0: 8080.it.
1: Sono le 19:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allora Saro, come avete risolto il problema dell'ascensore?
4: Non mi frega niente, mi sono comprata l'appartamento a piano terra.
3: Allora?
4: Non mi sta bene, che 7 in 7 giorni, ma non per calare, per ingrassare, ma fammi mangiare, ma che mi frega.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
0: Questa è 7080.it.

0: Ascoltaci anche mentre lavori al PC. Vai su 7080.it e clicca Ascolta la radio. Ascolta la radio.
1: Avevo sempre pensato che quando una persona che si ama è in pericolo si sentisse qualcosa, ma io non ho sentito niente. Niente. Stavo lì che pulivo il giardino delle foglie.
2: È molto triste, John.
1: Il punto comunque è che da quel momento ho deciso che nessuno può sapere che cosa lo aspetta e che la vita è solo una sequenza di eventi casuali e di sbagli.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
3: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
4: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo si è fermato per seguire il ritmo delle canzoni. La passeggiata di oggi comincia lungo una lingua di sabbia che collega due piccoli isolotti. Da una parte il mare aperto, dall'altra una laguna calma come uno specchio. Qui incontro Chris Squire, circondato dal suono delle onde e dal volo dei gabbiani. In un luogo così particolare, sembra quasi che ogni nota trovi naturalmente il suo spazio nell'aria. Scopriamo quale brano ha scelto per accompagnarci.
3: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Proseguo verso una baia riparata dove le palme arrivano fin quasi all'acqua. Alcune amache sono tese tra i tronchi e il vento porta il profumo delle bougainville. Seduto sotto un grande albero di tamarindo, trovo Joe Cocker. L'atmosfera è rilassata, ma basta uno sguardo per far partire un ritmo contagioso. È il momento di ascoltarlo.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio avanza e raggiungo una piccola penisola ricoperta di vegetazione, con un faraglione che emerge dal mare poco distante dalla costa. Accanto a una capanna dal tetto di foglie intrecciate, incontro René Mantegna. Intorno si sentono soltanto il mare, il fruscio delle palme. Una cornice perfetta per chi ha contribuito a lasciare il proprio segno nella musica italiana. Lasciamoci sorprendere dalla sua scelta.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Il sole scende lentamente verso l'orizzonte e colora il cielo di arancio e oro. Le acque di Neverland riflettono le ultime luci del giorno, mentre la musica continua a viaggiare leggera tra la spiaggia. Per oggi la nostra passeggiata finisce qui. Ci ritroviamo al prossimo appuntamento, sempre su Neverland, dove c'è già un nuovo sentiero da percorrere e un'altra canzone pronta ad aspettarci.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: non costarti Amerigo, tu domenica dove stavi?
1: Te lo domandi a Don Evaristo Bedoni. Io domenica stavo alla prima comunione della mia nipotina.
0: Tu storti Amerigo sempre alle prime comunioni vai, sei molto credente.
1: Io sì, è lei che non è credente a quello che dico.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
7: Beh, comunque un canale bellissimo, G-Box, veramente canzoni bellissimi. Io vorrei sentire Come On Everybody di Eddie Cochran perché mi ricorda un po' tutti gli sport che facciamo vedere in televisione ed è bellissima come canzone. Cioè, se non sbaglio l'hanno ricantato anche in parecchie della verità.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: La stupidità deriva dall'avere una risposta per ogni cosa. La saggezza deriva dall'avere per ogni cosa una domanda.

0: Radio 80.it.
1: Hey Boomer!
2: Come dice, prego?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: È tutto chiaro?
2: Cristallino.
4: Siamo un po' con Piesco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen!
7: Innamorata?
8: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

Non è importante quante volte cadiamo, ma quante volte ci rialziamo. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Dopo il successo del 1962 negli Stati Uniti, arriva in Italia nella TV dei ragazzi Walligator, il simpatico alligatore con cappello e colletto. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo!

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in

0: 8080.it.
1: Sono le 20 e 54 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: A parafoco.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ah sì, credo che potrebbe piacermi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, sai che cosa ho imparato questa settimana? Essere adulti fa schifo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la questione migranti. Anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. E siamo alla cronaca, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuta all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La piccola era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. È stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con sua moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era dato poi alla fuga, ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare. Voltiamo pagina. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Questo nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. In chiusura al tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo. A ufficializzare la presenza agli US Open è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio sui propri profili social. «Sto tornando», scrive. Una notizia attesa dopo lo stop per un problema al polso che lo scorso aprile aveva costretto Carlos ad alzare bandiera bianca e saltare sia al Roland Garros che Wimbledon. Da vedere adesso se potrà rinnovarsi la sfida con Sinner, visto che la presenza del numero 1 al mondo allo Slam statunitense non è ancora confermata. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Noi siamo i sopravvissuti.
5: Terra 2067.
4: Qualcuno potrebbe pensare che siamo stati fortunati, ma quando ero solo una bambina, mia madre mi raccontava sempre delle storie su come fosse vivere a quei tempi. Prima delle radiazioni, prima dell'epidemia, prima della siccità.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Bentornati, siete su Rock Hits, su 7080.it. Tra le canzoni, oggi nel gruppo troviamo James Taylor con Shower the People, David Bowie, This is Not America, Belinda Carlisle, I'm Mad About You, Steve Miller Band, Space Cowboy, Peter Gabriel, Shock the Monkey, Dire Straits, Tunnel of Love, Van Halen, Panama, Van Morrison, Brown Eyed Girl, Bob Seger con Hollywood Nights e Bryan Adams con Run to You. Oggi si parte con questa.

Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it

0: sembrava la macchina di mia moglie.
1: Invece è quella! Santo Ronzo di Barile, c'è mia moglie nel cortile.
2: Come?
1: Niente, c'è un parente di una malezza, si chiama Ronzo del cortile.
3: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77
9: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
10: lexmcl.it.
11: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
12: Scusate, non mi sono presentato.
13: Eh sì.
12: Sono Sergio, provincia di Milano. Grazie, un salutone, un abbraccione a tutti.
13: Visto? Bastano le parole giuste.
11: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
14: Passione e competenza sono le sole chiavi del successo in ogni professione. Ma se solo manca una delle due, sarà un fallimento.

0: Invecchia.it. Si invecchia soltanto dai 25 ai 30 anni. Ciò che si ottiene fino a quel momento lo si è ottenuto per sempre. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
1: Una produzione K-Vox.

cosa farai da grande? Ma chi se ne frega? Questi sono gli anni 80, dove il futuro non esiste, perché ogni giornata è piena di colori, di luci, di suoni, di emozioni e di cose da fare.

6 su 7080.it. Questa è la seconda metà degli anni 80 e tu sei al massimo delle tue energie, perché ti aspetta un futuro alla grande.

Cosa resterà degli anni 80? Tutto, perché per noi non finiscono mai. Questa è 7080.it. Solo il bello degli anni 80.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: 7080.it presenta
4: Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
5: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Andy Gibb, I Just Want to Be Your Everything, Fleetwood Mac, Don't Stop, Floaters, Float On, Ram Jam, Black Betty, Steven Bishop, On and On. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21 e 54 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Allegria!
2: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
11: 0331 59 33 77.
12: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
13: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
2: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: eterna giovinezza.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 70-80 News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok alla doppia offerta di scambio su BPM e Banca Generali è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti di MPS. In borsa intanto scattano Banco BPM con il più 1,6% e Banca Generali con il più 1,4%. Migranti, anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca invece il leader del Movimento 5 Stelle, Conte. Voltiamo pagina, la guerra all'Iran ora sarà economica. Il presidente USA fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran per isolare il regime. Donald Trump punta a un embargo totale con conseguenze economiche che definisce tremende anche per quei paesi che consentiranno alle proprie istituzioni finanziarie di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day intanto non ferma la corsa del petrolio, il Brent va sopra i $94. I costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. Il dollaro scivola, i bitcoin sono a $71.000. Siamo alla cronaca, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. In chiusura al tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo. A ufficializzare la presenza agli US Open è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio sui propri profili social. Sto tornando, scrive. Una notizia attesa dopo lo stop per un problema al polso che lo scorso aprile aveva costretto Carlos ad alzare bandiera bianca e saltare sia al Roland Garros che Wimbledon. Da vedere adesso se potrà rinnovarsi la sfida con Sinner, visto che la presenza del numero 1 al mondo allo slam statunitense non è ancora confermata. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Ciao piccola.
4: Mamma, mamma! Non sapevo che si interessasse di giocattoli.
3: Si può apprendere molto su una società da come intrattiene i bambini.
4: Niente pistole o giochi violenti. Non c'è niente che assomiglia a un'arma qui.
5: Già, qui c'è Johnny Cage di Mortal Kombat. Sta tranquillamente seduto a prendere il tè.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La tua
6: personale in 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
7: Oggi andremo in Australia con Kylie Minogue e tra le scene di un film ritroveremo Irene Cara. E poi un giro a Ibiza con Sandy Martin. E poi ancora Ivan con Fotonovela, Clash con Rock the Casbah, I Men at Work con Who Can It Be Now, Cool and the Gang, Get Down On It, I Level 42 con Lessons in Love e Limahl con Never Ending Story. Noi oggi ascoltiamo

0: Hanno presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: per il tuo dopopasto, per la tua ospite gradita, per il tuo migliore amico, per la tua sete, per rafforzare il tuo caffè, Fernet Branca. Il Fernet che va oltre l'amaro.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Mi chiamo Daniele, vi seguo da Brescia. È impossibile non seguire due top girl come voi.
3: Cose da pazze e anarchia.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Mi piacerebbe vivere in un mondo in cui i fucili spareranno proiettili di cioccolato.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Visto? Bastano le parole giuste.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E me lo merito!
0: 7080.it presenta...

La componente più selvaggia e stradaiola del 1987-1988 è il glam rock attuato da un poderoso giro di vite in direzione dell'estremismo sonoro e attitudinale. I tempi sono maturi per l'arrivo sul proscenio di una delle formazioni più importanti e popolari di tutti i tempi, i Guns N' Roses. La comparsa della band di Axl Rose, voce, Slash, chitarra, Duff McKagan al basso, Izzy Stradlin alla chitarra e Steven Adler alla batteria hanno lo stesso effetto sul pubblico americano e mondiale di quello che ebbero i Led Zeppelin nel biennio 69-70. Arrivati al posto giusto, nel momento giusto, i Guns risultano essere i messia che tutti attendevano, coloro che riportano le tavole della legge dopo essere stati annunciati dai profeti del rock negli anni immediatamente precedenti. Già conosciuti a livello underground prima ancora di aver inciso una sola nota, irrompono sul mercato con l'album Appetite for Destruction del 1987, che diventerà l'esordio discografico di maggior successo di tutti i tempi, stracciando i record di Van Halen nel 1978 e Business as Usual del 1982 e dei Men at Work. Rose è subito amato e odiato da milioni di persone, ma la sua personalità lascia un segno indelebile nella storia del rock. Sinceramente votati all'esaltazione della tossicodipendenza, del teppismo e della violenza sessuale, i Guns scrivono memorabili inni di follia urbana, utilizzando un registro di hard rock epico e marziale, nevrotico nel sound e predicatorio nelle liriche. I loro brani più famosi sono brevi racconti noir, racchiusi nello spazio di pochi minuti, perfetta rappresentazione sonora dell'inferno interno, del delirio generazionale degli anni Ottanta, di un'America in preda ad una crisi di nervi che si gode in televisione lo spettacolo del mondo che va a rotoli.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1983, i teli colorati distesi sulla sabbia, una ballata sofisticata ed elegante, perfetta per un momento di relax tra un tuffo e un sorso di bibita fresca. Questa canzone romantica è stata tra le più amate in Italia nel 1983, un classico intramontabile.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 22:54.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Oh, casa.
4: Hai ragione, è la casa di E.T. quella.
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri.
0: Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ho salvato per miracolo le palle che mi sono rotta adesso!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Dopo giorni di ricerca è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste spezzine il corpo di Sebastiano Piaggi, 21enne disperso in mare da Ferragosto, dopo essere caduto in acqua da un gommone tra l'isola Palmaria e Porto Venere. I familiari e gli amici da giorni avevano allestito anche un ritrovo sulla banchina per seguire passo passo le ricerche. Beh, è morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax si erano rifiutati di vaccinarla. La procura di Palermo indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini nel capoluogo siciliano. La bambina era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il peggioramento 2 giorni dopo, il ricovero e il decesso. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. Questione migranti. Anche i governi di Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo Germania, Svizzera e Austria, a rispedire dublinanti in Italia. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria a Ceuta. Un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, attacca il leader M5S Conte. Siamo al maltempo che colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tiguglio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso per domani. Intanto si intensifica il controesodo. Traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro. In chiusura parliamo del ritorno in Gran Bretagna di Harry e Meghan a 6 anni dalla rottura. Ci sarebbero il desiderio di stare più vicino a Re Carlo, che prosegue le cure per il cancro, e la buona reputazione delle scuole britanniche fra le ragioni del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan. L'annuncio a sorpresa a 6 anni dalla rottura coi Windsor e dal trasferimento negli Stati Uniti. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Posso aiutarla?
5: Harry!
4: Scusami, io non so...
5: Claire!
4: Quindi noi ci conosciamo?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
7: In questa differente linea temporale, Billy Joel, all'apice del suo successo negli anni 70, decide di intraprendere una carriera parallela come pompiere a New York, mentre continua la sua ascesa musicale. Nonostante la sua fama crescente grazie a successi come Piano Man e Just the Way You Are, Billy sente il bisogno di dedicarsi anche a un'altra passione, quella di aiutare gli altri in modo tangibile. Dopo aver ottenuto la formazione da vigile del fuoco, comincia a lavorare come volontario per il Dipartimento dei Pompieri di New York, specialmente nei quartieri di Long Island, dove è cresciuto. Il suo tempo è diviso tra le tournée e le serate nei club, ma non manca mai un'opportunità per rispondere alle chiamate d'emergenza durante la notte, indossando l'uniforme da pompiere.

0: La sua doppia vita suscita un misto di curiosità e ammirazione tra i fan, che scoprono un lato più umano e concreto dell'artista. Nonostante le difficoltà nel gestire entrambi i mondi, Billy trova un equilibrio sorprendente, trovando soddisfazione nel salvare vite e nel suonare per il pubblico.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: suoi concerti non sono mai solo eventi musicali, ma anche momenti di solidarietà, dove Billy condivide storie di eroismo e coraggio, ispirando il suo pubblico. Nel corso degli anni diventa un esempio di dedizione e altruismo, simbolo di come si possano conciliare la passione per la musica con un impegno concreto per la comunità. Il suo impegno come pompiere diventa leggendario tanto quanto la sua carriera musicale, lasciando un segno indelebile nella cultura popolare e nel cuore di chi lo segue.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: una bella merenda. Dopo la scuola venite qui e io vi preparo una cioccolata calda con la panna e i panini imburrati.
1: Sotto e sopra.
0: Sotto e sopra, certo.
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
2: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
8: Ciao, la mia prima macchina è stata una Panda 30, una Panda bianca, forse di seconda o di terza mano, che i miei mi hanno regalato per il diploma. E ricordo che aveva i sedili completamente indietro, reclinati, non perché in qualche modo si potessero reclinare, ma probabilmente perché l'utilizzo piuttosto massivo, diciamo, dei proprietari precedenti l'avevano ridotta in questo stato, e quindi io dovevo guidare in maniera molto scomoda in una posizione eretta, quando in realtà mi sarei potuto distendere. Ciao, vi seguo sempre e siete fortissimi.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Che cos'è il tempo? Se nessuno me lo domanda, lo so. Se voglio spiegarlo a chi me lo domanda, non lo so più.

0: 7080.it. 7080.it.
1: Tu gusti smell che one.
2: E anche oggi in Tu gusti smell che one parliamo di una canzone divisa in due, nel senso che è interpretata da due grandi artisti. Vi anticipo che si tratta di Eddie Floyd e Amy Stewart. Una canzone, due canzoni che sono diventate dei classici con più interpretazioni e che hanno però delle gran belle storie da raccontare, come Knock on Wood, scritta da Eddie Floyd e da Steve Cropper, che il quale ha dichiarato: la notte in cui lui e Eddie scrivemmo la canzone ci fu un temporale. E da qui l'ispirazione del testo. C'è una parte della canzone che dice: è come un tuono, un fulmine. Il modo in cui mi ami è spaventoso. A me sembra molto romantico più che spaventoso. Comunque qui su 7080.it vi facciamo ascoltare Eddie Floyd con Knock on Wood.

Pink Floyd su 7080.it con Knockin' Wood, e altre versioni seguirono negli anni, come quella di David Bowie e della cantante americana disco e soul Amy Stewart, che pubblicò una versione di disco di Knockin' Wood nel 1978. La sua versione raggiunse il primo posto nelle classifiche americane nell'aprile del 1979 ed entrò anche nelle classifiche dei singoli soul e disco, diventando la versione più conosciuta della canzone. E dunque Amy Stewart.

0: Su 7080.it il brano che avete appena ascoltato è una cover di Knock on Wood cantata da Amy Stewart, a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gust Ismail Kewa. Ciao a tutti da parte di Marco De Domenico, se vi va torniamo ad ascoltarci domani con un nuovo sfavillante sfavillante vi piace come aggettivo episodio. Ciao.
1: 7080.it
2: Do Gust Ismail Kewa.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Per un genitore moderno che è amico dei propri figli, dire te do gli schiaffi a due finché non diventano dispari è truffa di minore e frode. Dai 6 mesi a 3 anni. Dire te incapretto al divano quanto è vero il Dio è maltrattamento di animali e imprecazione da 4 mesi a 2 anni. Te chiudo a chiave in camera tua è sequestro di persona da 1 a 10 anni. Te vendo allo stracciarolo è tratta di essere umano da 8 a 20 anni. Anzi, aggravato prima te meno e poi te meno lo stracciarolo, c'è un'aggiunta di violenza domestica e ricettazione da 1 a 4 anni.
0: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che meraviglia!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È incredibile pensare con 7 note quanto si può comporre.
3: E pensi con 21 lettere quanto si può rompere i coglioni?
0: 80/40, 30 minuti con...

8040, da un'idea di 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1973. In TV va in onda Dove sta Zazà? Il varietà con Gabriella Ferri, l'antidiva cui si devono i primi videoclip. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: Volta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Cioè, tutto è cominciato durante un aprile, no? Di circa 2 anni fa, no? Niente, un bel giorno, no? Mentre mi trovavo a passare sul Ponte Vecchio a Firenze, cioè, sentivo proprio che quegli abiti che portavo addosso, cioè, un po' da fichetto, no? Da figlio di papà, no? Cioè, erano quasi diventati un peso, no? Per me. Tant'è vero che decisi proprio a livello conscio proprio di disfarmene completamente, no? Tant'è vero che feci un enorme pallottolone e lo buttai proprio giù nell'Arno, no?
2: Scarpe, camici, calzone, tutto da sotto a buttare.
3: Tutto nudo sul ponte, stavi?
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
12: Giovanni Imperia, vi ascolto sulla TV. Vorrei ascoltare Ti amo di Umberto Tozzi, una canzone che mi ha tenuto compagnia nel 1977, quando solo 14 anni, per un incidente ho rotto il femore e me la dedicano tutti i miei amici con un augurio di pronta guarigione. Grazie mille e buona giornata.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Siediti al sole, abdica e sii re di te stesso.

0: Siri, metti 70-80.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione. Gay Box.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: 1976. Peppino Di Capri vince il Festival di Sanremo con Non lo faccio più.
3: E lo scialle della mamma, guarda un po' che fine fa.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: chiamami solo Nick lo sfregiatore magico.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Palermo, 1964.

0: 7080.it.
1: È l'una. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: E ti casa telefono.
3: E ti telefono casa. Vuole chiamare qualche persona?
0: Questa

gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Amnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Andiamo, non è vero.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Box.

0: Dove sto?
1: Sono le 5 e vado a casa.
0: Salta fuori, bambolino.
2: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionari esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Sto mandando un audio da Milano, provincia, Sedriano.
9: Alieno a bordo? Alieno a bordo, grazie.
8: Ok. Il titolo del brano è Billie Jeans, non so se l'ho detto giusto.
10: Oh, stasera vengo a dormire a casa tua, eh?
8: È di Michael Jackson.
7: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

Emozioni, la classifica dei ricordi. Numero 7. 10 canzoni per 10 momenti della tua vita. Emozioni. Numero 5.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Richard Marx, Right Here Waiting, Madonna, Cherish, Nene Cherry, Buffalo Stance, Fine Young Cannibals, Good Thing, Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: 7080.it.
1: È 1:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Voi che siete così progrediti, cosa fate di bello alla sera?
4: Cari miei, guardiamo Filco come lei.
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i misteri Anoctis firmano un concept